senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana.

Sensimilia, marijuana. Sensimilia, marijuana. Sensimilia, marijuana. Sensimilia.

0: forse, ma Marsiglia. E anche qui sei la più bella della Francia, sei una meraviglia.
1: Campus Club, chaque semaine sur les radios Campus de France.